protezione dalle sangiate, CEPA, una risposta del settore pubblico. Australia,

0: un posto che lui ha lo zazi con un capron che lui vede.
1: Se ci mettessi il calentare sarebbe con lui se già che i chiedi
0: come tu sarà apne ma come chi ce li ha per chiedi sabhi apna apna kaam karte hain zara sochi ki hamara apna kaam padhai ke alawa aur bina kya kya ho sakta hai apna kaam ho sakta hai jaise subah uthkar apna bistar theek karna school se aakar basta sahi jagah par rakhna aur haan mata pita ki jahan tak ho sake madad karna hai na ye hamara apna kaam आइए जब सब करते हैं अपना अपना काम तो क्यों ना हम सब भी करिए अपना अपना काम